0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi.